Un nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Rock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che ci ha partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

It's how wonderful life is.

You are the first.

0: Funny Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it.
1: You run away, don't run away from me. Today I'm together with you for 1 hour, at least 1 hour. And Roberta Valeriani too, she's here with me. She has been taking a shower now, and she's so beautiful and clean. She's so perfumed. Oh my God, so perfumed you are. Bella, bella, bella. Benissimo. Allora, Roberta Valeriani qui con me. E io dove sono? Sono qui da solo. Sono qui da solo. Roberta Valeriani non c'è mai. Lei è a Roma. Lei è sempre a Roma. Cosa fa a Roma? Non lo so, non ci ascolta neanche più a Roma. Non so per quale motivo. Zelensky nel mirino dei russi, un drone ha sfiorato il suo aereo mentre partiva per la Norvegia. Bersaglio dalla prima notte, la vita blindata del presidente ucraino inseguito da cecchini e 000007. Possibile incontro Putin-Trump, Xi Jinping, il tycoon, il Cremlino vuole l'intesa in assoluto. Trump trasforma le midterm in un referendum su se stesso. Se vinciamo, $5,000 a ogni americano. Paga praticamente per un voto. Paga il suo voto, mamma mia. Viaggio tra i volontari di Tallarico, il Dem che può prendersi il Texas citando Bibbia e giustizia sociale. Settembre 2001, quella mattina di cielo azzurro, domani sarà 25 anni dell'11 settembre. 9-11, quel nostro viaggio assurdo a Roma e a New York nell'epicentro del disastro, l'analisi di Ground Zero di tutti i complotti. Vabbè, l'appello di Vannacci a FDL, votate emendamento opposizioni per preferenze pure. Preferenze e la tentazione di Meloni per ragioni di coerenza, il rischio del voto anticipato. L'intervista a Zanda, meglio un proporzionale vero, il loro disegno pecca di immoralità. Poi guardiamo un po', malattia IMSS, cambia le regole sul certificato, come funziona adesso per il lavoratore. 1000 euro per i bebè, si tratta sulla flat tax ai giovani. De Angelis, le madri hanno l'odore forte di ricordi e desideri. Poi guardiamo un po', ballando sulle stelle ci sarà Barbara D'Urso. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a quel paese. Milano, in una scuola, lezioni rinviate, pioggia dal tetto. A Brescia, disagi in ospedale, crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Agosto 2026, mai sulla Terra abbiamo misurato tanto caldo. Tutti i dati del rapporto Copernicus. Salvini vede i governatori, tregua fino a Pontida, ipotesi nuova segreteria. A Forum con Palombelli va in video un robot umanoide e Meloni interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale. La diretta Raid su Gaza, uccise una famiglia di 4 persone. Per Vance e Rubio il conflitto potrebbe durare per tutto il mandato di Trump. Il regista Lapid, la tragedia di Israele nel mio Yes, boicottato da Netanyahu e dai Propal. La Casa Bianca spaventa l'Europa, il trumpiano l'Adenov all'ONU. Regno Unito, disagi negli aeroporti anche nei prossimi giorni, più di 2000 i voli cancellati nel Regno Unito. L'aereo si mette la pelle di squalo, funziona l'idea per risparmiare kerosene in tempi di crisi, naturalmente. Iacona, si può ancora fare giornalismo d'inchiesta, mi occuperò più di politica. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. No, non ci sono altre notizie, e allora andiamo tutti a quel paese perché c'è la mia amica, eccola qua, Roberta Valeriani, tutta profumata, eccola qua, appunto con il Meteosat.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 10 settembre. Il maltempo oggi andrà in attenuazione in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Le nuvole, le piogge e i temporali si concentreranno invece sulla Lombardia orientale, sul nord-est, sulle regioni del centro Italia peninsulare e in Sardegna. Al sud la giornata sarà ancora nel complesso soleggiata e molto calda, con temperature che toccheranno picchi di 35-36 gradi. Anche se c'è da segnalare nel pomeriggio lo sviluppo di un po' di nubi sulle aree montuose. Le temperature in Italia andranno in ulteriore calo nel nord-est, ma anche al centro e in Sardegna, ed avremo punte di 22-26 gradi al nord e 23-28 gradi al centro, anche se su alcune zone del centro, non ancora raggiunte dal picco di maltempo, si potranno toccare temporaneamente punte di circa 30-33 gradi. I venti soffieranno da sud fino a moderati nel Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, di maestrale in moderato rinforzo in Sardegna e moderati d'est in pianura padana, altrove risulteranno deboli. I mari saranno poco mossi, quelli meridionali e intorno alla Sicilia, e mossi gli altri mari. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 10 settembre 2026, il 253esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 112 giorni. Si festeggia San Nicola da Tolentino. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:45 minuti e tramonterà alle 19:29. La luna è calante. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. L'obiettivo più importante di questa iniziativa è di aumentare la consapevolezza nella comunità scientifica e nella popolazione generale che il suicidio è un fenomeno che può essere prevenuto. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei pesci d'acqua dolce. Avvenne in questo giorno, il 10 settembre 1838, alla presenza del neo imperatore Ferdinando d'Austria, venne inaugurato a Milano l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola e dedicato alla pace tra le nazioni europee, raggiunta nel 1815 con il Congresso di Vienna. Il 10 settembre 1939 anche il Canada scese in guerra contro la Germania nazista. Il 10 settembre 1943 iniziò l'occupazione di Roma da parte delle truppe tedesche, che senza grandi sforzi ottennero il controllo della città, per la quale, essendo stata dichiarata città aperta il 14 agosto precedente, non era stato predisposto un piano di difesa. Il 10 settembre 1952 andò in onda il primo TG italiano, la regata storica di Venezia e i funerali del conte Sforza, la campagna elettorale negli USA, la corrida portoghese, il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi andò in onda alle 21 di mercoledì 10 settembre dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia, affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, padre del Walter politico, tra i pionieri dell'informazione televisiva. Si trattava di una versione sperimentale che durava in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Il 10 settembre 1979 l'EMI italiana pubblicò L'era del cinghiale bianco, il nono album del cantautore Franco Battiato, che tornò ad avvicinarsi alla musica pop dopo un lungo periodo di sperimentazione. Il 10 settembre 1992, prodotto dalla Sony, fu presentato il mini disc, un dischetto dati racchiuso in una cartuccia di plastica che, basato sul sistema di computer di compact disc riscrivibile, era in grado di contenere 74 minuti di musica. Nati questo giorno, il 10 settembre 1887 era nato a Pontedera, in provincia di Pisa, il politico Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica Italiana. Il 10 settembre 1914 era nato a Winchester, in Indiana, negli Stati Uniti, il regista Robert Wise, Oscar per West Side Story nel 1961. Il 10 settembre 1945 è nato il chitarrista, compositore e cantante portoricano José Feliciano. Il 10 settembre 1949 è nato nel Regno Unito Barry Barlow, batterista del gruppo rock storico Jethro Tull, dal 1971 al 1980. Il 10 settembre 1950 è nato a Lawrence, negli Stati Uniti, Joe Perry, chitarrista e solista e cofondatore degli Aerosmith. Scomparsi in questo giorno, il 10 settembre 1827, moriva lo scrittore e poeta Ugo Foscolo, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo. Era nato il 6 febbraio 1778 a Zante, in Grecia. Aforisma di oggi: le idee ispirate dal coraggio sono come pedine degli scacchi, possono essere mangiate, ma anche dare l'avvio ad un gioco vincente. Questo è un aforisma di Goethe. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: In die Welt, siamo in die Welt. Salutiamo tutti e baci e abbracci a tutti.

A cuori solitari della mia amica Linda Giorizzo di Monaco di Baviera. Sassuolo Juventus alle 20:45, giornata numero 4, domenica? Vabbè, 20:45, Sassuolo Juventus. Ci metteremo un Sassuolo sopra.

Vabbè, ci sono appunto i nostri cari amici Nemo Pitelli, che sono cantanti e cantatori che ci mandano sempre le loro canzoni. Abbiamo ascoltato i Plexi Phones con This Much, Plexi Phones, si chiamano così. E adesso invece i Sad Project con featuring Valeria Chi, Valeria Rossi.

barman più famoso insomma d'Italia, uno dei più bravi in Italia, Sandro Moscardi, mio amico da più di 40 o 50 anni, adesso non lo so. Cos'era? Anni 70, sì. Che avevi il bar lì proprio in fossa a Salò. Sì, belli anni. 1971 addirittura, porca vacca, Hambre! Come passa quick il tempo, molto svelto.

pubblichiamo dall'A alla Z, pubblica il post originale, continua. No, non mi freghi i soldi, caro amico. No, mi freghi i soldi.

0: È così?
1: Sì, è un singolo che fa parte di questo nuovo EP che abbiamo prodotto, che ho prodotto insieme a Stefano Iesti, il mio produttore. Questo EP di 6 brani, Esther, diciamo, è il brano che racchiude un po' tutto il significato dell'EP.
0: Mi piace perché il brano parla di un cavaliere errante che nella notte, no? Più buia, trova la propria luce tra ballad e rap. È un finale sospeso con una voce femminile ed è bellissimo. Mi piace tantissimo, guarda, la frase che è proprio bella questa. Un cavaliere implora pace perché non ne ha più, ha troppo sangue sulle mani aspetta, e vede tutte teste in giù, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E vede teste in giù. Però è proprio in quel cammino che fa il cavaliere errante che la notte lascia spazio a una luce nuova, quella che trasformerà poi il ragazzo in ser e gli restituirà la vita e la libertà.
1: Sì, questo diciamo è il significato un po' di tutto, racchiude un po' tutto l'EP. Ho voluto diciamo portare la mia le mie esperienze, il mio vissuto, come diciamo quello è un po' di tutti quanti, fatto comunque di difficoltà, cammini difficili,
0: Beh,
1: problemi insomma della vita quotidiana, che però poi diciamo questo percorso porta inevitabilmente a una diciamo poi alla libertà, al compimento di quelli che sono i propri obiettivi, le proprie aspirazioni.
0: bravo, proprio bello. Mi piace il brano perché attraversa tre momenti, no? La prima è una ballad che introduce il testo, no? Con leggerezza, con allegria, che riporta in auge il rap nella sua essenza più pura, no? Giusta? Poi al
1: Sì,
0: centro. Dimmi.
1: l'abbiamo divisa così per comunque anche far passare, no, questo messaggio, un primo momento di appunto una ballad, poi il rap diciamo
0: Sì.
1: che porta diciamo con sé il significato insomma del cammino, e la parte finale invece dove con quella voce femminile dove diciamo si trova la libertà e la pace.
0: Infatti, come dice il brano, una voce femminile. Che sarebbe la mamma poi, no? Che racconta una ninna nanna,
1: Sì, esatto,
0: giusto?
1: rappresenterebbe una, diciamo, una sorta di ninna nanna.
0: Allora, Sir Francis, sei tra l'altro, tu voglio parlare un po' di te, una delle penne più originali del nuovo rap italiano. Ehi, mica male, vero?
1: Beh, cerchiamo di porre, insomma, l'asticella sempre più in alto, brano dopo brano, progetto dopo progetto, e cerchiamo di portare in giro questo genere, ma cioè, io sono molto appassionato del rap, diciamo, il mio genere preferito in assoluto, anche diciamo, il mondo in cui riesco a esprimermi meglio. Poi cerchiamo comunque di fare della musica, della buona musica, senza stare troppo dentro un genere.
0: Però la fai molto bene. Poi ha avuto anche delle collaborazioni con 22 Miglia, anche con Emblema, giusto?
1: Sì, 22 Miglia, diciamo, sempre, io vengo dall'Abruzzo, Val di Sangro, zona Val di Sangro in Abruzzo, e un mio amico di vecchia data, diciamo, con cui abbiamo, ecco, fatto questa collaborazione, e poi Emblema, un rapper pescara,
0: Quindi
1: sempre
0: sì.
1: abruzzese, con cui sì, insomma, ci siamo conosciuti, abbiamo deciso di fare un pezzo insieme.
0: Era Panni? No, Panni era con 22 miglia, mi sembra, vero?
1: Panni con 22 miglia, mentre con Emblema il singolo si chiama Non svegliarmi, e poi abbiamo fatto anche un'altra collaborazione con un rapper di Lanciano invece, che si chiama DSD, con il brano Viviamo di questo.
0: Che bello, questo non mi mancava all'elenco. Allora, intanto dobbiamo dire che l'EP di quante tracce è composto? Si chiama Fabula, numero 1.
1: È composto da 6 tracce.
0: Capito? E si trova dappertutto, giusto? Fabula.
1: Sì, su tutte le piattaforme digitali di streaming.
0: E te come ti trovano? Come Sir Francis?
1: Francis, sì, scritto Sir Francis, però si pronuncia, diciamo,
0: Adesso
1: la inglese Sir Francis.
0: noi ce l'ascoltiamo con il singolo Sir. Grazie!
1: Grazie mille a voi.

September, siamo in September, cry for you. Francamente non lo so se apro le gambe, lei apre le gambe molto, molto semplicemente.

Avete sentito? Allargami, allargami, allargami. Lo dice lei, francamente io non oserei mai dire queste cose qua. Allargami, allargami le gambe e così via. Ma non allargate mai le gambe, ragazzi, tenetele molto strette, strettissime. 10:43 minuti primi. Eccoli qua, li ho trovati. Joe B, Joe Ba, Gypsy Kings.

Cada día yo te quiero más, Jobin, Jobin. Cada día yo te quiero más, Jobin, Jobin. Vabbè, volevo fare una cazzata, infatti ho fatto una cazzata. 10:47 di Chatfur, a lot to remember.

One Love, but I forgot everything. volevo ricordarmi di un amore, ma mi sono scordato tutto. Bene, Diana Brunelli, ciao bella, ciao.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifter, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

prime mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti, anche e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Grande, Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, all these bad goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

Grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all the

it's too late, baby. Ah, it's not too late just to carry on. Ah, andiamo sempre avanti adesso con... Ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

This way, Shadows singing the blues, and now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto, 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

invece lui è fall in love, è si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, sapete che è sempre stato gay, non lo sapevo che era, credo che fosse così, tipo normale. Eagles, our

ricordate gli anni 80? Vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life.

How wonderful life.

Lord waits. I'm doing beautiful. How wonderful it is.

0: This is a deep recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop right on.

right?

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

tonnellate di amore che non so dove mettere adesso tutto questo amore, dov'è che metto tutto questo amore, che ho poco spazio qua, c'ho la terrazza fuori ma non ci sta più niente, dov'è che metto tutto questo amore qua? Ehi, il nostro amico MSM che finalmente dopo aver ricevuto una cassa di Jack Daniel finalmente ci ascolta, va bene, ci ascolta. Ah, ma se non avesse ricevuto la cassa di Jack Daniel non ci ascoltava, eh? Ah, ma neanche morto, ma non ci ascoltava, ma neanche morto ci ascoltava, porca Eva. Vivi Viviana Beccalossi di Brescia, tanto di della Lega, sei ancora della Lega o sei passata a qualcosa? Viviana Beccalossi, che io ho conosciuto molto molto tempo fa. Tanti auguri, buon compleanno anche a Vanessa Smeraldi di Nuoro, tanti auguri, buon compleanno, questa canzone molto bella dei Plexiphones, This Much, che è arrivata proprio stamattina, però è molto bella.

Beh, abbastanza carina questa canzone di questo gruppo che io non conoscevo effettivamente, no, però loro conoscevano Radio Punto Stereo, me l'hanno mandata, non ci credete, me l'hanno mandata via email proprio su radio.stereo.it chiocciola l'altra com'è? Gmail. Ce l'hanno mandata proprio stamattina ed è carina, che è carina questa canzone. Bene, bene, dopo aver salutato Viviana Beccalossi e Vanessa Smeraldi, tanti saluti a voi con Bruno Mars, On My Soul, proprio sulla mia anima. Nati male, mi sa. A Molfeni di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno.

Ho letto male, me l'ha detto lei adesso, nati Mologni, oh, ma come ho scritto? Ho scritto male, di Bergamo. Tanti auguri e scuse. Io se, volevo essere un medico, avevo questo, volevo essere e scrivere come un medico.

molto radiofonico, molto radiofonico. Sto scherzando. Fabio Lamela di New York is having birthday right today, so enjoy this very number that I don't remember right now. Oh, che non mi ricordo questo. Ah, Status Quo in the Army Now. Sei sottonaia? Così si dice qui in Italia. Quando sei sottonaia, you're in the Army Now. Per Fabio Lamela di New York, it's 7th birthday, so enjoy!

You never see me again. You never see me. Sandro Moscardi, anche lui c'è, ma attende un momento. Dopo aver salutato i Gutierrez, Honored di Sunset, abbiamo Sara Scarselli di Bari. Tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone veramente muy bonita, che non so di chi sia. Ah, ma certo, sono loro. New London Boy, eccolo qua, London Nights, remixed by MSM, che è arrivato alla terza bottiglia. Oh, va piano, non posso mica mandarti ogni settimana una cassa di whisky. Ma devo bere anch'io un po' di whisky, porca vacca, dai, fammi bere un po' di whisky anche a me.

Nights. Poi oggi è giovedì, domani è già venerdì, perché vaga ombre, domani 7 DJ 7. Oh my god, oh my god, I have to stay awake until 12 o'clock. Bene, adesso andiamo alle ultime due dediche per Carola Ferrero di Brescia. Tanti auguri e buon compleanno, vuole una canzone delle nostre parti. Eccola qua, delle nostre parti appunto, la canzone della nostra Katiusha Ruiz e delle nostre parti. È già di qua praticamente, è già di qua.

con il writer. C'è un'intervista da parte appunto di Roberto Valeriani con un writer, con uno scrittore, fra poco, però c'è l'ultima dedica per Sandro Moscardi, uno dei barman più conosciuti al mondo? No, in Italia sicuramente. Sandro è dal mio amico, è mio amico dal 1971, pensate, aveva un bar proprio in fossa a Salò. Ti ricordi, Sandro? Il tuo bar lì a Salò, proprio in fossa. Sì. Adesso ha avuto il feeling, tra l'altro il locale veramente meraviglioso, sulle colline di Salò, veramente molto bello, si chiamava Feeling, lo facevano anche karaoke così, però lui come barman veramente uno dei migliori in assoluto in Italia, non a Salò, a Brescia e così via, proprio in Italia, bravissimo. Sandro Moscardi di Salò, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone di Eric Grant, Electric Avenue.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Salve a tutti, eccomi di nuovo qui per la mia rubrica Libri ed altro. Abbiamo una scrittrice, si chiama Elenco Io. Ciao!
2: Ciao a tutti! Ciao!
1: Bello questo nome d'arte che ti sei data. Mi piace anche il titolo del libro, Una sinfonia steineriana, che ha anche un sottotitolo. Nessuno vi dà retta, allora parlo da sola. Bellissimo. Comunque, parliamo un attimo della sinfonia steineriana. Praticamente si tratta di Rudolf Steiner, filosofo e teosofo austriaco, fondatore dell'antroposofia, dottrina di derivazione teosofica, giusto?
2: Esatto, diciamo che poi lui si è staccato dalla teosofia perché ci sono stati alcuni, diciamo, contrasti sulle varie idee che potevano essere portate avanti, e ha poi fondato appunto l'antroposofia, che sarebbe, diciamo, una via di mezzo tra la scienza materialistica e il misticismo orientale. È comunque una filosofia esoterica, perché Steiner è stato anche un grande occultista, nel senso che riusciva comunque a vedere nei mondi sovrasensibili.
1: Infatti, ma mi piace tantissimo il suo saggio, perché è una critica aperta verso il mondo degli artifici e menzogne che l'essere umano ha costruito, giusto? Ironicamente l'autore o l'autrice, adesso si sente che sei donna, no? Non lo so. Allora, ironicamente tu hai chiamato la tua opera soggetto, con l'intento di demitizzare il carattere solenne degli scritti che affrontano certe materie, questo tipo di materia, giusto?
2: Esatto, diciamo che i sei

0: Realmente, vero?
1: Sì, poi oltretutto il concetto di impulso cristico universale va molto al di là dei conflitti religiosi. Il momento in
0: Appunto.
1: cui il mondo intero è riuscito a comprendere veramente, diciamo, la progressione delle varie reincarnazioni, di cui appunto Gesù Cristo è stato l'ultimo, capirebbe che sono tutte progressioni volte ad una verità spirituale che comprende il mondo intero.
0: Infatti, bueno, perché poi dice la scienza dello spirito dimostra che il mondo spirituale non è invisibile e può essere studiato come un'equazione matematica, un percorso in crescita, per dimostrare che la soluzione per uscire dal caos, ecco la parola proprio, c'è ed è la triarticolazione dell'organismo sociale, vero?
1: Allora, la triarticolazione dell'organismo sociale è un'impostazione che Rudolf Steiner ha dato proprio negli ultimi tempi della sua vita. Secondo me è un dono straordinario che in questo preciso momento è quasi impossibile realizzare, perché vorrebbe dire ribaltare completamente l'attuale sistema, cosa che nessuno vuole. Parlo ovviamente di chi, diciamo, dirige il traffico di
0: È
1: questo
0: chiaro, chiarissimo.
1: universo.
0: Infatti tu dici un'utopia, ma anche una strada per chi vuole uscire da un doloroso travaglio verso la nuova autocoscienza. E poi il libro, la struttura del libro ricalca una sinfonia, questo mi è piaciuto molto, è vero, ricalca una sinfonia in crescita con una playlist musicale di accompagnamento, con canzoni e opere non del tutto casuali, vero?
1: Esattamente, diciamo che ogni capitolo è accompagnato da canzoni, da opere, c'è una parte diciamo di musica più, musica totalmente classica, opera classica, e una parte di musica rock, perché fondamentalmente io sono una grande
0: Oh,
1: rockettara.
0: eccoci, siamo in due subito. Anch'io. Subito, ci butto di corsa, guarda. Poi ho visto che te sei chiaramente molto attratta da Dickens e da Dostoevskij, insomma, ci siamo, ragazza. Allora, no, vogliamo dire dove trovano il libro? E così magari non lo spoileriamo molto, perché sicuramente sarà curioso e interessante studiarselo e comprarlo.
1: Allora, il libro si trova su Amazon, sia in versione ebook che in versione cartacea. E a breve sarà disponibile anche su Google Libri e in versione solo ebook.
0: Quindi ve lo ricordo, elenco io una sinfonia steneriana. Grazie della compagnia, è stato stupendo parlare con te. Grazie tantissime.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Purcell Sage, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and Fausto Ernesto Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale di Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Yourself, grande canzone che è stata rifatta

Una prima e mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

niente, adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente, soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad glee.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock and Rolling.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin, Vacanze romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia, da Katiuscia Ruiz.

La Rumba de Sevilla.

Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

È un po' cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album. Marianne è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scape Walks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantot, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

ragazzo di 7 anni. Un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey,

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: This first one was from 1965.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente, che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026. Un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1900.

0: two.
1: Hey now, everybody crowd round.